0: extenders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera sto quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy legger turbante, mentre

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi veleni.

0: evita. Danger, danger, la mia suola li evita.
1: Habesha, Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Sikh Temple by Southology and Acme Beats.
0: Acme. Le hai sciolto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, c'è un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per...

Come 20 anni fa mi era tutto nuovo quando venni qui. I luoghi sono le emozioni che rivendichi. Grind or resti behind, la city grind, ma la mind nei money, i money nella mind. Il business è strictly, corri ai suoi ritmi. Con la mind nei money, vanno a ruota con il crime. Grind or resti behind, la city grind.